Chi che te lo step norisi, ti fai da ora toro loi. Chi gli risi, ben seri a capi di rollo. Chi che te lo step norisi, ti fai da